san no his ginavo no kongo do hozo pihi dia sudi babai no dikia tapi nai pinio puvan de Helen Young hozo di Father Michael John Madoit pinio puvan makuni hozo da nunapo di Michael Madoit ka miampai di moinim losion kibariti hozo pihi masa de Facebook tapi nai kong avi manta di lisina gindayok mokyu ni hozo anuna po hozo di Regina Jacob Tokyo ba kinongo iti hangad kudi apa